0: sera fuori.
1: Giorno 3.
0: Certo.
1: Sì.
0: Certo.
1: Sì, there's security here. Show me right to the business.
0: Certo.